0: into it.
1: Hora del sistema. 11:58. Temperatura en la superficie. 20 grados.